già vinta la causa. Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi! Io voglio

che ha pretendente? Pagarla? In qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito figaro ricuso.